Per le costipazioni invernali, mettersi a letto, prendere un'aspirina e ascoltare Studio 1 Abruzzo. Ascoltare attentamente le modalità d'uso.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

0: Che cala! Ma tu non fai altro che cantare! Ma l'inverno non ci pensi!
1: E perché? Tanto c'è Studio Uno Abruzzo che ci riscalda!

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: piangere è mia.
1: Ma la voglio io.
0: E io non te la do.
1: No, dai,
0: insomma,
1: dai,
0: non la voglio.
2: Studio 1 Abruzzo, riscalda l'ambiente.

Salve, siamo High Energy e abbiamo un poker da giocare sul tavolo dell'intrattenimento. Quale? 5.000 watt di potenza, un parco luci di alta tecnologia, DJs presentatori qualificati e uno staff capace di organizzare dalla più piccola festa al grande ritrovo musicale. Queste le nostre carte. C'è qualcuno che rilancia? High Energy,

Il mio più cordiale saluto agli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Sono Antonio Riso, da Tricase, in provincia di Lecce. Ritengo con l'umiltà del caso di essere innamorato dell'arte con una forte passione per le forme poetiche, musicali e pittoriche. La canzone d'autore che vi presento oggi ha per titolo Parole di guerra, dall'album La pace, l'amore, l'inferno. Il testo ha un duplice significato. Il primo è rivolto agli inutili della società che si nascondono dietro l'angolo per giudicare e criticare. Il secondo invece è più attuale che mai ed è rivolto ai potenti della terra che parlano di pace nel mondo e poi finanziano guerre. Questa è Parole di guerra e vi auguro un buon ascolto.

Mi manchi, mamma. È tutto così difficile qui senza la tua presenza. Poi mi fermo, piango e ritrovo la forza, mamma. Spero tu possa essere fiera di me. Ti mando questa mia canzone ovunque tu sia. Sei tu che me l'hai ispirata. Mi ricordo quando da bambino mi dicevi: chiudi gli occhi e pensa a una cosa bella. Ebbene, questo nostro tenero gioco lo faccio ancora. E quando chiudo gli occhi, penso a te, che sei stata e sarai sempre il più grande amore della mia vita.

La mia passione? Veramente sono due. Studio 1 e i cetrioli. Tutti e due non mi deludono mai. Studio 1 per la musica. I cetrioli? Beh, quella è un'altra storia.

0: Il tempo è brutto e il termometro va giù. Accendi Studio 1 Abruzzo e non pensarci più.
1: Ben ritrovati su Studio 1 Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

0: Ehi, Yogi, perché continui a ripetere 90 e 900?
1: Perché la frequenza di Studio 1 Abruzzo.
0: E hanno i cestini della merenda?
1: No.

0: trallallero trallalla, trallallero lallalla. Anche nel mondo dei puffi ascoltiamo Studio 1 Abruzzo.
1: Studio 1 Abruzzo, la radio da favola.

0: Prego, signora, il caffè.
1: Cicala, ma tu non fai altro che cantare, ma l'inverno non ci pensi?
2: E perché? Tanto c'è Studio Uno Abruzzo che ci riscalda.

Ciao, ciao a tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Mi chiamo Gino Borelli e voglio presentarvi questa canzone che ho scritto io dal titolo Vai con lei e cantata da una splendida voce che è Cinzia Lombardi. Spero sia di vostro gradimento, buon ascolto a tutti.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

0: piedi.
1: Моя кохана, у нас все добре.
2: Essere o non essere al freddo, questo è il problema. Che sia più caldo e confortevole sintonizzarsi su Studio 1 Abruzzo. Ah, ora sì che va meglio.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

0: Essere o non essere al freddo, questo è il problema. Che sia più caldo e confortevole sintonizzarsi su Studio 1 Abruzzo. Ah, ora sì che va meglio.
1: Spegni le tue delusioni, accendi le tue soddisfazioni. Studio 1 Abruzzo, la radio che condivide le emozioni.
2: Come un tesoro prezioso, come un diamante brillante e come un fiore dai mille colori. Questa è la donna che porto, io sono la sua abitante. Quanti ne ho visti e vissuti di amori. Amori facili e persi dietro concetti distorti. Nella mia vita ne ho visti di attori. Sul palco erano forti, ma fuori dalla ribalta si arrampicavano spesso sui muri. Vorrei

Un cordiale saluto agli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Sono Antonio Riso da Tricase, in provincia di Lecce. L'arte a 360 gradi è stata per me fonte di energia, di entusiasmo e di orgoglio. Cantare, dipingere, scrivere è come scandire il ritmo del tempo che mi consente di cogliere il vero senso delle cose e della vita. La canzone d'autore che vi presento oggi ha per titolo Il silenzio del cuore. Il testo racconta che il difficile momento di un grande amore è sicuramente amarezza e delusione per chi nutre un grande sentimento, ma non tutto è perduto. C'è la speranza che un giorno questo amore ritorni. Basta saper aspettare. Buon ascolto.

0: High Energy. L'originale ha una sola firma, Studio 1. Le altre, solo volgari imitazioni, che fanno male al suono, fanno male alla festa.
1: Solo Studio 1 firma High Energy, la discoteca mobile originale.
0: L'unica a disporre di 3000 watts di potenza audio. La sola con luci fantasmagoriche, DJ professionisti, effetti scenici d'avanguardia.
1: High Energy, l'originale di Studio 1 per le tue feste più.
0: Per informazioni su High Energy, chiama Studio 1 085 81 0904.
1: High Energy di Studio 1 vi insegna a diffidare da chi la imita. La differenza si vede. Ed è in scena. I'm the man. I don't know what.
2: Ben ritrovati su Studio 1 Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day del Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

giornata con la migliore musica e le voci dei tuoi speaker preferiti? Porca cica! Sintonizza la tua radio su Studio 1! Studio 1 è l'alternativa più piacevole alle solite radio!

Per le costipazioni invernali, mettersi a letto, prendere un'aspirina e ascoltare Studio 1 Abruzzo. Ascoltare attentamente le modalità d'uso.

baciami, ma regalami un giorno. Lasciami quando poi fa.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi propongo la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

Peter preferiti

Per le costipazioni invernali, mettersi a letto, prendere un'aspirina e ascoltare Studio 1 Abruzzo. Ascoltare attentamente le modalità d'uso.

0: Studio Un Abruzzo, la radio che ti soddisfa.
1: Amici di Studio Un Abruzzo, ben ritrovati. Sono Antonio Risso, da Tricase, in provincia di Lecce. Il mio percorso come musicista ha viaggiato di pari passo con la pittura e la poesia, ed è per questo che cerco di incamerare quante più emozioni possibili, sia come cantante che come pittore. Sono autodidatta in quanto le condizioni di povertà in cui viveva mia madre non mi hanno consentito di studiare. Ho interpretato diversi autori e nel corso degli anni ho scritto, musicato e pubblicato diversi album come autore. La canzone d'autore in chiave rock che vi propongo in questa puntata ha per titolo Liberi di sognare. Il testo esprime il tema dell'amore intenso e passionale ed enfatizza la libertà dell'amore stesso. Vi auguro buon ascolto.

0: mia?
1: No, la radio è mia.
0: Ah, la voglio io.
1: E io non te la do.
0: No, dai,
1: insomma,
0: dai,
1: non la voglio.
2: Studio 1 Abruzzo. Riscalda l'ambiente.

Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

0: dimenticare.
1: Trallallero trallalla, trallallero lallalla, anche nel mondo dei puffi ascoltiamo Studio 1 Abruzzo.
2: Studio 1 Abruzzo, la radio da favola.

0: High Energy. L'originale ha una sola firma. Studio 1. Le altre solo volgari imitazioni che fanno male al suono. Fanno male alla festa.
1: Solo Studio 1 firma High Energy, la discoteca mobile originale.
0: L'unica a disporre di 3000 watts di potenza audio. La sola con luci fantasmagoriche, DJ professionisti, effetti scenici d'avanguardia.
1: High Energy, l'originale di Studio 1 per le tue feste più.
0: Per informazioni su High Energy, chiama Studio 1 085 81 0904.
1: High Energy di Studio 1 vi insegna a diffidare da chi la imita. La differenza si vede in scena. I'm the man. I don't know what.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi propongo la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

Ti senti sola stasera? Ti senti sola come me? Questa stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora fra le mie braccia.

Musichiamo la giornata. Diamo al caldo una pedata, ci beviamo un'aranciata e Studio 1 va ascoltata. Studio 1, la radio per le rime.

Il mio più cordiale saluto agli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Sono Antonio Riso da Tricase in provincia di Lecce. Ritengo con l'umiltà del caso di essere innamorato dell'arte con una forte passione per le forme poetiche, musicali e pittoriche. La canzone d'autore che vi presento oggi ha per titolo Parole di guerra, dall'album La pace, l'amore, l'inferno. Il testo ha un duplice significato. Il primo è rivolto agli inutili della società che si nascondono dietro l'angolo per giudicare e criticare. Il secondo, invece, è più attuale che mai ed è rivolto ai potenti della terra che parlano di pace nel mondo e poi finanziano guerre. Questa è Parole di guerra e vi auguro un buon ascolto.

0: sono orgogliose di presentare l'ultimo lavoro discografico di Gianni Di Luzio. Il Gallo d'Aprile. L'organetto abruzzese che profuma di festa, passione e tradizione. Ora su tutti i digital store. Attenzione, crea dipendenza da allegria. Una produzione, Area Sound Records. Per contatti chiama il 334-279-6141. Il Gallo d'Aprile. Quando la tradizione si sveglia al ritmo di musica.
1: Questo mese vi presento il brano Signora, tratto dall'album Il Gallo d'Aprile. Buon ascolto, Gianni Di Luzio, passione e tradizione.

Ciao, ciao a tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Mi chiamo Gino Borelli e voglio presentarvi questa canzone che ho scritto io, dal titolo Vai con lei, e cantata da una splendida voce che è Cinzia Lombardi. Spero sia di vostro gradimento, buon ascolto a tutti.

Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

0: Ciao a tutti amici ascoltatori della Rit Parade, è partita la nuova stagione ormai da qualche settimana con anche la nuova sigla che abbiamo introdotto quest'anno. Io sono Stefano Cilio, on the mic e in regia, sono con voi nella prossima ora con le 20 canzoni più popolari in Italia secondo tutte le modalità di ascolto e riproduzione della musica. Ci saranno due nuove entrate questa settimana, salutiamo gli Another con Talk to You e Fabri Fibra con Goya. Come sapete la nostra classifica analizza tutte le fonti tra cui streaming, radio airplay, visualizzazioni, identificazione e i classici download. All'interno del programma trovate anche la rubrica Viral Next alla scoperta di giovani talenti emergenti. Prima di partire vi ripeto i miei social network, come sempre mezzo secolo di ritornelli su Instagram, TikTok e Facebook.
1: Rit Parade.
0: Fate tutte le premesse, può partire la classifica, ufficialmente le 20 canzoni più popolari in Italia. Numero 20, meno 15 per Karol G con Viajando por el Mundo insieme a Manu Chao, mentre al numero 19 troviamo STVC con

0: Rit Parade, le canzoni più popolari in Italia,
1: selezionate da Stefano Cilio.
2: Al numero 18 troviamo una canzone che è entrata da poche settimane a far parte dei brani più popolari in Italia, ma che ci piace davvero tanto. In discesa però ci sono The Bowser con Magnetic, un brano che è sicuramente il tormentone dance dell'estate 2026.

0: Rit Parade, insieme a Stefano Cilio.
1: Era la quota internazionale della Rit Parade, che c'è sempre, The Bosa con Magnetic al numero 18. Al numero 17 arriva la prima nuova entrata, due città, due artisti, Alfa e Gigi D'Alessio. In arrivo nei prossimi 3 minuti, Genova e Napoli. New entry numero 1, posizione numero 17. Una

0: Viral Next, i successi di domani.
1: Il jingle ci permette l'arrivo di un artista emergente. Oggi parliamo di Maurezio, che è un artista indie pop milanese che si definisce un poeta musicale, perché le sue parole nascono sempre dalla parola, dopodiché trovano il corpo del suono. La canzone di cui parliamo si intitola Fame di me, è uscita il 25 agosto, è il suo quarto singolo ed è anche il brano che dà il titolo al suo primo album, che arriverà a fine mese. La canzone racconta di chi apparentemente ha chiuso una storia e sembra essere andata a oltre e di chi invece è rimasto con il cuore morso, come dice lui, tante domande senza risposta e tanti se. Le atmosfere sono cinematografiche a metà tra pop e indie. Io vi invito ad ascoltare Maurezio su Spotify. Nei prossimi 3 minuti suona Fame di me.
0: Viral Next, i successi di domani.

0: Parade, le canzoni più popolari in Italia. Hit Parade.
1: Prosegue la nostra classifica di popolarità, posizione numero 16 per un brano in salita, una canzone davvero molto raffinata, Somber con My Body Isn't Ready. Al numero 15 non ascolteremo Noemi con Tu Cosa Fai Questa Sera, uno dei tormentoni alternativi dell'estate.

0: Rit Parade.
1: Rit Parade.
0: Rit Parade.
2: Al numero 14 la più alta nuova entrata, cambio di nome per Miley Cyrus, che ha tolto il cognome ed ora in poi sarà nota semplicemente come Miley. Questa è la sua nuova canzone che si intitola Bass Persuasion. Al numero 13 stabile, non ascolteremo Bresh con la sua Daddio.

0: Hit Parade, la classifica delle hit più suonate in Italia, selezionate da Stefano Cilio.
1: L'abbiamo ascoltata tutta, Samurai J Flamenco Paranoia numero 12, uno dei tormentoni dell'estate, stesso discorso al numero 11 per i Merck & Cremont insieme a The Colors e Serena Brancale e la loro Partenope. Vi aspetto dopo la pausa con la top 10, state con noi perché ne vedremo

Era l'alba di una nuova era. Cannoneggiavano su vari fronti, ma poi un presentimento. Studio 1, la madre di tutte le radio. Rit Parade.

Ben ritrovati con la seconda parte della Hit Parade, le posizioni calde. Apriamo la top 10 con un brano in super salita nelle ultime settimane, si fa sentire tantissimo Madonna con la sua Dance Theory, l'ascoltiamo nei prossimi 3 minuti.

0: Hit Parade.
1: Le canzoni più popolari in Italia.
0: Insieme a Stefano Cilio.
2: Al numero 9 non ascoltiamo Il canto d'amore di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, mentre al numero 8 troviamo un brano in risalita, uno dei tormentoni dell'estate, soprattutto per i giovani. In arrivo Anna con White Girl.

0: Rit Parade, le canzoni più popolari in Italia,
1: selezionate da Stefano Cilio.
2: Al numero 7 c'è Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, un brano che risale, mentre al numero 6 ascoltiamo il tormentone dell'estate italiana per eccellenza, eletto da tutti, Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento.

0: Viral Next, i successi di domani.
1: Un'atmosfera internazionale circonda il Viral Next in arrivo, infatti la cantautrice di cui parliamo è italiana ma è residente a Barcellona, Elena Lei, che costruisce da anni un ponte tra varie culture attraverso la propria musica. Il suo percorso l'ha portata tra Italia, Germania, Stati Uniti e Spagna, arricchendo sempre la sua ricerca musicale. In questo periodo sta tornando alle sue radici con un nuovo album, principalmente in italiano, che uscirà in ottobre, da cui estraiamo il singolo Paura di Vivere. Si tratta di un invito a liberarsi del peso delle aspettative, trovando così il coraggio di essere se stessi e di scegliere la propria libertà senza nessun compromesso. In arrivo nei prossimi 3 minuti, Elena Lei con Paura di Vivere. Ascoltatela anche su Spotify.
0: Viral Next, i successi di domani.

0: Rit Parade, le canzoni più popolari in Italia. Rit Parade.
1: Siamo entrati ufficialmente nella top 5. Queste sono davvero le canzoni più amate dagli italiani. Nell'ultima settimana, al numero 5, il brano più anziano in classifica, Fred De Palma con La Testa Gira, mentre al numero 4, in super salita, arriva Peggy Gou con Woman, una produttrice davvero amatissima in Italia.

0: Hit Parade, la classifica delle hit più suonate in Italia, selezionate da Stefano Cilio.
1: Abbiamo aperto il podio con la posizione numero 3, Shakira e la sua Dai Dai, direttamente dai mondiali di calcio, mentre al numero 2 un brano in grandissima salita, molto interessante, Parlar d'amore di Saif, esploso dopo il Festival di Sanremo. Tra poco scopriamo assieme la numero 1. Che bella!

0: Parade, le canzoni più popolari in Italia. Red Parade.
1: Da qualche settimana non si sente che questa canzone è dappertutto, è il brano anche più virale in tutto il mondo. Lui si chiama Hugel, arriva dalla Francia, ha ripreso un brano parzialmente costruito con l'intelligenza artificiale, l'ha fatto ricantare da Ultra Nathé ed ecco.

Riepilogo della puntata in pochi secondi. Al numero 17, prima new entry, Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio. Al numero 14, la seconda, Miley, ovvero la ex Miley Cyrus con Bass Persuades. Sul podio al numero 3 c'è Shakira con Dai Dai. Al numero 2, Saif con Parlar d'Amore. E al numero 1, Ugel con Moving to the Sun. Tra le canzoni in super salita vi segnalo Woman di Peggy Gou, posizione numero 4, e Dance Theory di Madonna, appena entrata in top 10, proprio al numero 10. La Hit Parade torna puntuale settimana prossima. Io sono Stefano Ciglio, i miei social network sono Mezzo Secolo di Ritornelli su Instagram, TikTok e Facebook. Oltre ai brani più popolari in Italia, ascolteremo come sempre anche Viral Next, la rubrica alla scoperta degli emergenti. Ciao a tutti!

Per le costipazioni invernali, mettersi a letto, prendere un'aspirina e ascoltare Studio 1 Abruzzo. Ascoltare attentamente le modalità d'uso.

0: presenta Pinocchio.
1: Pinocchio.
0: Il meglio della musica mixata. Sempre alle ore 19 su questa emittente. Don't panic, don't panic.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

Un cordiale saluto da parte mia agli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, la radio web tra le più seguite a livello nazionale, e ovviamente un saluto a tutto lo staff. Sono Antonio Riso da Tricase in provincia di Lecce, suono, dipingo e canto dall'età di 13 anni e sono autodidatta in tutte queste espressioni artistiche. Nel corso degli anni ho fatto parte di gruppi musicali, mi sono esibito in piano barra, concerti di piazza e in teatro, e ancora oggi, all'età di 73 anni compiuti, continuo in questo meraviglioso viaggio che è la musica e la pittura. Nel dicembre 1994 ho fondato il gruppo musicale Vento dell'Est per rendere omaggio ad un grande artista e maestro di vita, Augusto D'Aolio dei Nomadi. Potete seguirmi sulla mia pagina Facebook, e dopo questa premessa sulla mia vita artistica ho il piacere di farvi ascoltare il mio primo brano pubblicato nel 2005, che ha per titolo Senza parole. È un brano di protesta il cui testo vuole sensibilizzare l'opinione pubblica a lottare per migliorare la propria esistenza. Buon ascolto.

0: troppo è brutto, il termometro va giù. Accendi Studio 1 Abruzzo e non pensarci più.
1: Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day The Show, notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio Un Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

0: Cicala, ma tu non fai altro che cantare, ma l'inverno non ci pensi?
1: E perché? Tanto c'è Studio Uno Abruzzo che ci riscalda.
2: Spegni le tue delusioni, accendi le tue soddisfazioni. Studio Uno Abruzzo, la radio che condivide le emozioni.

0: Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.
1: Prendi la grinta che ha una radio importante e vedrai che momenti indimenticabili.
2: Studio 1, l'emozione di fare radio.

Peter Black

0: Studio Un Abruzzo, la radio che ti soddisfa.
1: Un cordiale saluto agli ascoltatori di Studio Uno Abruzzo. Sono Antonio Riso da Tricase, in provincia di Lecce. L'arte a 360 gradi è stata per me fonte di energia, di entusiasmo e di orgoglio. Cantare, dipingere, scrivere è come scandire il ritmo del tempo che mi consente di cogliere il vero senso delle cose e della vita. La canzone d'autore che vi presento oggi ha per titolo Il silenzio del cuore. Il testo racconta che il difficile momento di un grande amore è sicuramente amarezza e delusione per chi nutre un grande sentimento, ma non tutto è perduto. C'è la speranza che un giorno questo amore ritorni. Basta saper aspettare. Buon ascolto.

0: mia?
1: No, la radio è mia.
0: Ah, la voglio io.
1: E io non te la do.
0: No, dai.
1: Insomma, non la voglio.
2: Studio 1 Abruzzo. Riscalda l'ambiente.

Vuoi sapere un'alternativa per colorare la tua giornata con la migliore musica e le voci dei tuoi speaker preferiti? Porca cica! Sintonizza la tua radio su Studio 1! Studio 1 è l'alternativa più piacevole alle solite radio! Wow!

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

Per le costipazioni invernali, mettersi a letto, prendere un'aspirina e ascoltare Studio 1 Abruzzo. Ascoltare attentamente le modalità d'uso.

Resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco. Lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi,

per la strada, fa un accenno e ti saluta col sorriso, nel suo sguardo attento e un poco malizioso, per avvicinarsi trova mille scuse.

0: Essere o non essere al freddo, questo è il problema. Che sia più caldo e confortevole sintonizzarsi su Studio 1 Abruzzo. Ah, ora sì che va meglio.
1: Studio 1 Abruzzo, la radio con la A maiuscola.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi propongo la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day del Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

Amici di Studio 1 Abruzzo, ben ritrovati. Sono Antonio Risso, da Tricase, in provincia di Lecce. Il mio percorso come musicista ha viaggiato di pari passo con la pittura e la poesia ed è per questo che cerco di incamerare quante più emozioni possibili sia come cantante che come pittore. Sono autodidatta in quanto le condizioni di povertà in cui viveva mia madre non mi hanno consentito di studiare. Ho interpretato diversi autori e nel corso degli anni ho scritto, musicato e pubblicato diversi album come autore. La canzone d'autore in chiave rock che vi propongo in questa puntata ha per titolo Liberi di sognare. Il testo esprime il tema dell'amore intenso e passionale ed enfatizza la libertà dell'amore stesso. Vi auguro buon ascolto.

0: Studio Uno Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non

0: mia?
1: No, la radio è mia.
0: Ah, la voglio io.
1: E io non te la do.
0: No, dai.
1: Insomma,
0: dai,
1: non la voglio.
2: Studio 1 Abruzzo. Riscalda l'ambiente.

siamo High Energy e abbiamo un poker da giocare sul tavolo dell'intrattenimento. Quale? 5.000 watt di potenza, un parco luci di alta tecnologia, DJs presentatori qualificati e uno staff capace di organizzare dalla più piccola festa al grande ritrovo musicale. Queste le nostre carte. C'è qualcuno che rilancia? High Energy,

Essere o non essere al freddo, questo è il problema. Che sia più caldo e confortevole sintonizzarsi su Studio 1 Abruzzo. Ah, ora sì che va meglio.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

0: il tempo è brutto e il termometro va giù, accendi Studio 1 Abruzzo e non pensarci più.
1: Ben ritrovati su Studio 1 Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show, notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

0: Ehi, Yogi, perché continui a ripetere 90 e 900?
1: Perché la frequenza di Studio 1 Abruzzo.
0: E hanno i cestini della merenda?
1: No, ma tanta simpatia!
2: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Rasta DJ.
1: Yo DJ, DJ, DJ.
2: Sta per iniziare il Dance Magazine, in diretta riferita da Chisinau. Una valanga di musica, allegria e follie che vi regaleranno spensieratezza, come solo noi sappiamo fare. Buon ascolto.
3: Electric Boogie,
4: Electric Boogie,
5: Electric Boogie,
6: Electric Boogie.
7: Oh, pezzo a te!
8: You are, come here, ass, fuck.
9: Il tuo problema è che hai sempre pensato che ci fossero delle regole. Non ce ne sono. Una volta eravamo gorilla. Avevamo quello che potevamo prendere e difendere. La verità è che sei più uomo oggi di quanto non lo fossi ieri.
10: Che Dio vi assista e buona fortuna.
11: Lo so.
12: Ladies and gentlemen,
13: sta per cominciare Dance Magazine, un programma ra musica.
14: Mi piace ascoltare DJ Rasta.
15: Grazie, amore mio.
16: Number one station.
17: Direttamente in quel di RMC 101.
18: The hits just keep on coming.
19: Avete mai sentito parlare di
20: Dance Magazine?
21: Sto ti, блядь, несёшь?
22: Qui, Fanny, gira fu.
7: Pegata a bere e bevete.
23: It's party time.
24: Auguri!
23: E non solo.
25: Comunque negli anni non è cambiato niente. Canazzi eravate e canazzi siete rimasti tutti quanti. È un piacere sentirvi tutti comunque.
26: Andiamo!

dicendo anche il microfono, io la voce guida di questo programma, Robby J, Capitan Puglia in console audio e Vladimir J in console video, DJ Laila, la sonnetta di sala fantastica, bellissima, che organizza lei tutte queste puntate che hanno temi e nomi strani, insieme a Vaira Maturenko e Miss Monique, che non dico niente perché sono due DJ importanti, però a livello mondiale, che stanno normalmente stanno a Kiev. Oggi ci sono delle bellissime novità, vedo delle facce che amo tantissimo. Alina, Caterina e Sianna che sono Twinners, Chat Refi Glass, Daniela Zoom, la nostra Transporter File, ovvero quella che trasporta il file Radio Zoom per la replica della domenica alle ore 18 nella capitale moldava. Poi abbiamo Lutmila, il nostro corpo rappresentativo, che oggi veramente fa scintille perché è un evento spaziale oggi, vedete, bellissimo. Sergei, il capo del Private Studio, che è tornato da uno spazio di lavoro. Vabbè, lui lavora, adesso lavoro sono parole forti. Vabbè, lasciamo stare così, poi c'è l'altro deficiente, Lillo De Billo, il nostro Batnow, il Batman di Chisinau, che non so se oggi gli riusciremo a far fare qualcosa, ma mi sa che no, meglio che no, perché lui fa sempre casino con questo suo mesciapillo. Bene, poi c'è lo Balusca, la tecnica più bella al mondo, ce l'abbiamo noi, che c'ha un culo spettacolare degli Umbrella Studios, che regola e schiaffeggia Robby J quando è necessario, e a volte è necessario. Poi abbiamo tutte le nostre ballerine, Mira, Fiona, Lorena di Ebra, Nina, Lana, Lala, Lela, Nionana, Nia, Katia, Eugenio, Bove e Miscia della Sicurdi. Eugenio è il nostro pappone, chiaramente questo lo dovevo ricordare. Oggi vedo tutti vestiti veramente bene, guarda, addirittura anche i due deficienti. Immaginate che cosa, chi sarà mai successo? Non lo so, ora vengo e ve lo spiego. Intanto iniziamo con la nostra musica, la musica di oggi, Free Spirits, praticamente i nostri spiriti musicali che scelgono dei brani e che allietano il vostro spirito musicale. Ora, sta cosa io non l'ho capita, me la devono spiegare. Però diciamo che scegliamo canzoni per farvi ballare nello stesso tempo. Chiaramente oggi è una puntata dedicata molto, molto

0: essere cinquantenne.
1: Ora devi parlare.
2: Certo, sì, sono un po' emozionato, ve lo devo dire, perché oggi, come ho detto prima, da Kiev ci sono un po' di personaggi. Oggi non abbiamo la visita classica, ma abbiamo una visita di un certo livello, che sono poi veramente tutti i nostri amici che stanno organizzando un qualcosa, così ci hanno detto. Chiaramente qui abbiamo DJ Vare e Mr. Monique insieme a Max Frigrande della African Music, e dall'altra parte che vengono da Kiev, e poi con noi abbiamo anche da Amsterdam Mark Blatz della Group Basement, thank you so much to stay here. E da Londra abbiamo Simon Donmure della Defect Record, mamma mia, tutti i personaggi musicali che, cioè, a guardare, poi guardano noi, giustamente, gli viene da ridere. E poi c'è da Chisinau, c'è anche Ushakov, che non è altro il manager della Laila.

chi ve la prende in giro che ha le labbra come i gommoni, e quando è arrivata mi fa attenzione, no? Un po' di slow dance. Prima avevamo Soul Avenger con Roland Crack, Move Your Soul, e questa è Accent insieme a Sandra. Amore.

0: E tu, ultra cinquantenne,
1: ora devi parlare.
2: La vita che si sta scaldando pian pianino, anche se abbiamo detto che con loro ci sono dei collaboratori, io vedo in giro molta gente che si è infiltrata, persone che già vengono da noi in altri momenti, però dice, oh, sto qui, che faccio, non me infilo. Un'infilata non si nega a nessuno, giusto la PJ? Questa era la bellissima canzone di Axel con Santa con la loro Amor Gitana. Dobbiamo ricordare subito gli sponsor, Privacy di Chisinau, Moldavia, da dove noi mettiamo il nostro segnale in tutto il mondo. Un bello studio, studi funzionali, Radio Zoom, Radio Intense, che sono Radio Replicante, Progressive House, 4 discoteche, Sky Bar, Famous Arena, Backstage, Musical, Active e basta, basta. Poi sono le due case discografiche, Groove Basement e Defect Record, che ce l'abbiamo qui oggi, abbiamo tutti qui, guarda, veramente. Cupre Karaoke Bar and Kitchen, il bar fuori di testa, Andy's Pizza, la catena di ristoranti e Firestart, la vodka moldava. Oggi è tornata una vodka polacca come sponsor momentaneo, che è quella della Spiritus 96%, oggi ci quella praticamente che si beve in Siberia e se non se ti serve la metti nella macchina, funziona anche come benzina. Oggi decolliamo, dai, perché veniva usata anche sugli aerei. Via, via, via, via, via. Dalla slow dance iniziamo a alzare il ritmo. Paul Van Dyk insieme a Silver, Forgiven Angel. Vai, vai, vai, musica!

0: Ehi tu, ultra cinquantenne,
1: ora devi parlare.
2: E tutto male intorno a voi dalla Virtual Room del Dance Magazine per aver sentito vicino Moldavia. Solo per voi tanta musica logica, Free Spirits, la puntata, ovvero una puntata dedicata molto agli sponsor che abbiamo qui, che sono venuti a trovarci per altri motivi, non perché noi siamo fighi. Noi ci eravamo un po' illusi, sinceramente, quando ci hanno detto che venivano a poi ho visto Free Max che stava ballando, vero? It's true that you dance some music. Sì, perché gli piace la musica, dice, anche se non è il suo genere, sapete, sono grandi personaggi che comunque a noi fa piacere. Io sono un po' come un bambino portato all'Hyper Toys, praticamente sono felicissimo. Perché? Perché a parte le belle ragazze, a parte tutto, questo significa che bene o male il nostro lavoro del Dance Magazine sta dando i propri frutti. Lo vediamo in Moldavia, che ci conoscono tutti, non è una cosa bella, detto così. Vabbè, ma noi proponiamo musica, come adesso. Abbiamo lasciato Paul Van Dyck insieme a Silver d'argento? Sì, ma caspita, no? Con Forgiven Angel. Adesso questa è la canzone Trans. Cioè, no, è brutta questa cosa. ATB, Ecstasy, però rivista da Morten Granau. Eh già, alza il volume e balla con noi. Sentilo. Il ritmo del Dance Magazine. Sì, sembra un deficit, vado via.

importante, si sono vestiti oggi come le persone normali e di questo non ci siamo preoccupati, perché è diventa tutte le cazzate loro. Oggi è sparito addirittura anche il disco, cioè il disco, come si chiama, che c'avevi tu con il panzerotto sopra e anche il cappello di Batnava. Fate schifo, cioè, noi io pensavo che eravate Lecchini, ma poi che cosa c'entrate con la musica? Niente, cioè, no, ormai è in declino. Lino De Pillo fa, che fai, che facevi tu? What you did? Il fiorello italiano, ma finisce, vai. Che fiorello, no? Ti devi pulire la bocca quando parli di fiorello. Anche, solo perché è siciliano. No, anche per altro, perché è brandissimo. Oh mamma! Abbiamo lasciato un po' di trance con ATB, con Ecstasy. Aaron, ciupa! Ciupa qui! Little Sis Nora, Raven.

0: Parli tu, ultra cinquantenne.
1: Ora devi parlare.
2: Get out my head, vai fuori dalla mia testa. State ascoltando Free Spirit, la puntata di oggi del Dance Magazine. Dalla vostra virtual room, dove immaginate essere qui con noi, ballare, partecipare a tutti i nostri eventi, tutto quello che succede qui, che di solito non è mai nulla di quasi normale. Via, ci metto un quasi. Magari a parte noi che

Che cosa fanno? Niente. Si passano il tempo, guadagnano i soldi girando il mondo organizzando eventi. Abbiamo lasciato Shane Code con Get Out My Head. Esci fuori dalla mia testa. Che bella questa. Io mi ricordo sempre Nadia Toff questa canzone. Non so perché. The Beat People, l'ascolterà da lassù. Questa è Catchy, dalle Iene, direttamente per noi.

c'è quel deficiente di ragazzi che fa finta di mettersi la giacca nera che poi è marrone quella, non c'entra niente, non potrai mai essere una iena, tu sei un cane che è diverso, è sempre della famiglia dei cani. State ascoltando il Dance Magazine, questa è la bellissima canzone di Bo Peep, Catchy, direttamente dalle Iene l'abbiamo portata qua. State ascoltando il Dance Magazine nella puntata quella molto dedicata ai nostri sponsor, perché dobbiamo leccare un giardino e l'abbiamo chiamata Free Spirits. Però vi ricordiamo che se volete insultare, che so,

Magazine qualsiasi, Mixcloud, Dance Magazine, resta di cielo. Mewe Emanuele Petrini, VK Emanuele Petrini, Anna Classic Dance Magazine, Telegram Emanuele Petrini. E il sito Sound of the Heart, dove c'è musica house, quella nostra, eh. Che bello. Sì. Rasevich, No One Day.

bellezze c'era una marea. Però ce n'è una che ha una fezza verde ed è unica, una è unica sola. Dove è andato la bici? Come l'avete cacciato? Stanno cazzeggiato, per favore. Dai, non mi cacciate il vecchietto, poi con chi me la prendo? C'è Miss Monique! È andata in console, via via via! Si sente, dai! Continuiamo a musicheggiare, questo è il Dance Magazine Free Spirit, lo spirito libero della musica che gira nella Music House oggi per i nostri sponsor, per il loro goduria, per la loro presenza anche negli studi. Questo è Dennis Ferré, che insieme a Riva Star.

0: E tu, ultra cinquantenne,
1: ora devi parlare.
2: Allora, devo dire una cosa, che cioè, ci sono dei DJ che sono furbissimi, ma quando incontrano monumenti come noi della musica, scherza un po'. Questo ritornello, questo che hanno aggiunto a di Dennis Ferré, ha un sapore veramente molto molto simile a una canzone di inizio anni 80. Cerrone ne sa qualcosa. Vabbè, dai. I DJ fanno questo, mischiano e remixano, creando sempre nuovi piaceri musicali e magari anche perché di tornare un pochettino con ritmi che magari le nuove generazioni non hanno ancora ascoltato. Ecco perché noi DJ siamo i migliori remixer del mondo. Perché? Perché è così, c'è niente da fare. Come Roby? Ma dov'eri? Ma tu non tocchi la console, boh, chi c'è? Ah, lasci Sam e Monique. Beh, sono d'accordo. Dicevi? Ah, più tardi abbiamo una serie di remix. Bene, è giusto, è normale. Noi siamo quel programma che quando mette musica la mette, mica che... mica che uno la mattina... Brava Monique, grande, grande, grande. Roby J, io già ti vedo.

0: ATB Topic Asemanas Your Love.
1: Oh ragazzi, 9 p.m. ti ricordi il 99? Mica...

You can hear a scratchy noise. Scratchy noise.

Perché ci siamo rituffati in quel clima degli anni 80. Questo è il Death Magazine, un programma in diretta di Fede del Prave Studio di Chisinau, Moldavia, con oggi tanti personaggi. E oggi ho visto Tim Moore, uno dei proprietari della Defect Record, saltare sulla sedia perché quando è iniziata questa canzone e fa parte del suo entourage musicale, della sua casa discografica. Siamo nella zona Defect Record, perché noi abbiamo zona Defect Record e abbiamo la zona Groove Basement, due case discografiche.

Old Style. Fantastico, anche questo non schizza, eh? Peter Heller, Big Love, insieme a David Penn ci propongono musica, e questo è il Dance Magazine. Alza il volume e non stancarti di ballare.

0: essere cinquantenne.
1: Ora devi parlare.
2: Sicuramente dedicheremo questo blocco a Max Mazio, il nostro caro amico, che lui di musica house di questo genere è un veramente un cultore. È uno di quelli che le sa tutte. Io la vicenda, siamo due bestie. Bestie da combattimento, bestie da rumore, questa pitarella con Big Love nel Death Magazine di oggi, in questa puntata Free Spirits. Ovvero spirito libero, ma sempre basato chiaramente sulla musica, in questo momento quella della Defect Record. Almeno no, troppa classe a noi può devastare. Quindi abbiamo messo in console una Monique, Miss Monique, che è con noi da Kiev, insieme chiaramente a Vaira, insieme a Freakland Music, Max Freakland, Mark Platz direttamente da Londra, poi abbiamo anche Dumont viene da Londra. Ah no, Platz da Dabster, da Gesù, ci fa le bombe, dai. E poi abbiamo Ushakov, il manager da Vaira, dobbiamo dirlo. Continuiamo a musicheggiare, Roberto Surace. Oh mamma, insieme al Purple Disco Machine.

0: E tu, ultra cinquantenne,
1: ora devi parlare.
2: Sì, ci sono queste canzoni che io non vorrei mai interrompere perché hanno delle sonorità veramente talmente piacevoli che un po' vengono utilizzate anche negli aperitivi. Ecco perché tutti i vari locali si organizzano e usano anche questi generi, magari con un beat leggermente più leggero, cioè abbassando un po' i giri della canzone. Sono canzoni bellissime. Nel frattempo che io parlo, che voi ascoltate musica, come sempre all'interno del Dance Magazine, all'interno del Private Studio che c'è a Moldavia, succede tutto quello che deve succedere. Cioè, quello che succede poi sempre alla fine, c'è chi balla, le nostre ballerine stanno dando sfoggio di movimenti sensuali che anche i cadaveri tornano fuori dal cimitero. E ho visto che comunque ai nostri ospiti è piaciuto. E comunque, anche oggi, strano, ma c'è gente un po' più grande, nessuno fa casino, però tutti ballano. A parte il nostro corpo rappresentativo, Ludmilla c'ha un vestitino oggi, vedete, ti spacco la schiena oggi.

0: E tu, ultra cinquantenne,
1: ora devi parlare.
2: Sì, mette le mani sulla jiggle machine e fai casino. Bene, brava. Sì, sto parlando con la nostra Malusca che ha dato una pizza. È bello, mi piace perché adesso Miss Monique si è tolta. Adesso abbiamo vai. Oggi è un piacere veramente fare lo speaker, perché dalla mia consolina, dal mio angolino ricondito con uno specchio, con un vetro che mi separa dal bordello alla baraonda più totale, fa piacere vedere dei volti così.

ragazzi si svitano qualche vite dell'anca che stanno ballando da morire. Mira Fiona Leona Nina Lana Lala Lela Lione e Anna Nina e Katia, le nostre shuffle che stanno rimbalzando in giro per gli studi perché sono cariche. Oggi con questa musica siamo cariche, con queste ci sono notizie bellissime in giro di un evento pazzesco, ma non lo possiamo dire perché è in fase di organizzazione. Vabbè che noi siamo delle merde, quindi volendo, come sappiamo, Ravice, tu già sei fuori a parlare con la gente, vero? Bastardo. Come? Ah, ti vendi proprio la notizia? Vabbè, niente, va bene. E comunque con noi negli studi, a posto delle classiche

fatti loro. E allora dai, allora musica, dai. Territorio Groove Basement, Silvia Chiano. Questo è Peace, Love and Peace, Peace, dai, facciamo Peace. Dai donna, vieni qua che ti faccio

Plus. Vabbè, avevamo? Già la sede succeda? Ma non che spugne! Oh, oh, oh. Navigando! Nella music house della Group Basement abbiamo ritrovato Javi Reina con il ritmo de verdad. E dai, è ritmo!

0: dai. Però se fa freddo ci mettono dentro, se no ci ghiacciamo. Continuiamo a musicheggiare, questa è la Fuente. Blockhouse,
1: Group Basement.
0: Guarda come sculettano! Ragazzi, movimento di bacino.

e un sacco di gente che non so che cazzo era la cifra, ma comunque stanno qui e se la ballano. Ma questo succede sempre, perché questo è il nostro style. Noi siamo lo style del Dance Magazine, musica, musica e tanto casino, perché noi siamo fatti così. E via, abbiamo lanciato galla con Free From Desire, remixata da Alcetto Aos. C'è uno dice Aos, quelle che stanno, che lavorano all'ospedale, no? Ah no, quelle sono le osse e basta. Le ossa c'hanno loro. No, mi sto bene, era un attimo così. Stavo ripensando a questa Spiritus che mi ha

Che c'entra? Che c'entra il battito? Perché se non batte muori. E infatti c'è Capitan Hollywood. More, vaffanculo. Bellissimo. Io se non ho roba di genere.

0: E tu, ultra cinquantenne,
1: ora devi parlare.
2: Io una volta tanto sostenei lo DJ a fare quello che il testo di una canzone dice: è more, levati dalle scatole, via. La canzone di Capital Hollywood Project, More and More, rimixata da Pugo, un brano del 92 che noi conosciamo bene, vero la DJ? Perché già all'epoca, diciamo, noi c'eravamo, diciamo che noi ci siamo qua da un bel po' di tempo. Vabbè, Rabi, anche troppo? Vabbè, se vuoi andare, vai tranquillo, guarda.

0: Ehi tu, ultra cinquantenne.
1: Ora devi parlare.
2: Questa è una canzone che parla sicuramente di Robbie James. Free Spirit, la trasmissione di oggi nel Dance Magazine con queste canzoni che vanno girando per il mondo come facciamo sempre. Oggi in particolar modo abbiamo trattato molte canzoni del nostro genere, dei nostri, chiaramente delle nostre case discografiche che ci producono in questo mondo musicale. Show Me Love, Robin S, rivisto da Igor Blaska, che parla appunto dello BJ, che se tu ami qualcuno è inutile che mi racconti tutte le favole, fammi vedere se mi ami realmente, vero? Oh, ai ai.
3: Sei, Robin, sei una merda.
2: Non lo dico così, ma già lo sapevi, giusto? Che bastardo. Mi ha alzato la cuffia a palla. Sei di una cattiveria. Ti spacco le ossa, eh? Vabbè. Non abbiamo niente da fare. Palusca, attacca! È come un pitbull!

0: Ehi tu, ultra cinquantenne,
1: ora devi parlare.
2: Lo so, questi sono i momenti più belli, perché noi in Dance Magazine, quando mettiamo queste canzoncine con tutte le ballerine che abbiamo, ne abbiamo ben 12, succede di tutto, e quindi per noi uomini è un piacere immenso, soltanto che siamo arrivati nel rush finale, e come succede sempre, le ultime due canzoni, una era questa, la Danza Kaoma Lambada, un brano dell'89 remixato da non si sa chi, meglio così perché ha fatto una gran cagata, e come sempre l'ultima canzone la facciamo ascoltare e poi la depresentiamo alla fine, mi sembra giusto.

0: molto pesantemente le nostre due case discografiche, la Grubesman e Defect Record. Abbiamo messo questa canzone russa alla fine per tirare un po' sul morale, ma tanto non serviva, perché tanto adesso lo scende lo stesso, perché c'è la sigla.
1: Oh no, no.
2: Ciao ragazzi,
3: ma a parte questo particolare,
4: ma questa è un'altra storia che abbiamo già raccontato,
5: da non sottovalutare.
3: Ti amo.
6: No, mo me la segni, bro. È una cosa, non mi preoccupare.
7: Stai tranquillo.

diceva Miss Monique che dalla Kiev sono qui insieme a Max Frigrante. Oggi abbiamo avuto anche Max Blas da Amsterdam, uno dei coordinatori della Groove Basement, e da Londra Simon Dumour, Defect Record, che mi spara ammazzato sul divano con un bicchiere e sta parlando con la Sian. Queste donne se fanno. E poi avevamo anche Ushakov, che è di Kiev, che è il manager della nostra Laila, e con loro uno storico di persone che sono venute qui in Moldavia ad organizzare chissà cosa, chissà quando. Ve lo faremo sapere sicuramente seguendo i nostri canali, pagina Facebook del Smagazine Barasta DJ, Instagram del Smagazine.rastadj, oppure anche sul blog lo mettiamo rastadj.blogspot.md, su Mixcloud se riascoltate un Dead Magazine nella pagina del Smagazine Rasta DJ ci siamo e lo diciamo, o lo scriviamo anche su Mewe Emanuele Petrini, VK Emanuele Petrini, Anna Classic Dance Magazine e Telegram Emanuele Petrini, ricordandomi il nostro sito Sound of the Heart, dove c'è tanta musica house per voi.

0: ciuccia dei tre secondi neti. Quindi Rasta di Giro, BG, Vlad, Laila, Baila, Monique, Alina, Catrina, Sianna, Daniela, Rutti, Mille, Sergei, Lillo, Valusca, Mira, Fiona, Ilona, Nadia, Lala, Leonara, Nina, Cadio, Giro, Bove e Miccia. Vi salutano, vi ringraziano e vi ricordano che noi siamo Sermon FM, Netso TV, al canale 612, dove arriviamo e dove non arriviamo ci appoggiamo alla scala. Quindi vi rimandiamo alla prossima settimana, al prossimo appuntamento musicale con noi e mi raccomando, alla prossima fois.
1: Stop. Grazie a tutti, fine ripresa.
2: Ciao a tutti. Ciao,
3: sono un po' stanchino.
1: E che ve devo dire?
3: Credo che tornerò a casa ora.
4: Tanti baci, ciao!

0: trovata presso i migliori negozi di musica l'album di Diego e Red, Caro Amico Mio.
1: Caro Amico Mio
0: è una produzione Studio 1.
2: Il destino scherzò con noi.
3: Il mio più cordiale saluto agli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Sono Antonio Riso, da Tricase, in provincia di Lecce. Ritengo con l'umiltà del caso di essere innamorato dell'arte con una forte passione per le forme poetiche, musicali e pittoriche. La canzone d'autore che vi presento oggi ha per titolo Parole di guerra, dall'album La pace, l'amore, l'inferno. Il testo ha un duplice significato. Il primo è rivolto agli inutili della società che si nascondono dietro l'angolo per giudicare e criticare. Il secondo invece è più attuale che mai ed è rivolto ai potenti della terra che parlano di pace nel mondo e poi finanziano guerre. Questa è Parole di guerra e vi auguro un buon ascolto.

Mi manchi, mamma. È tutto così difficile qui senza la tua presenza. Poi mi fermo, piango e ritrovo la forza, mamma. Spero tu possa essere fiera di me. Ti mando questa mia canzone ovunque tu sia. Sei tu che me l'hai ispirata. Mi ricordo quando da bambino mi dicevi: chiudi gli occhi e pensa una cosa bella. Ebbene, questo nostro tenero gioco lo faccio ancora. E quando chiudo gli occhi, penso a te, che sei stata e sarai sempre il più grande amore della mia vita.

La mia passione? Veramente sono due. Studio 1 e i cetrioli. Tutti e due non mi deludono mai. Studio 1 per la musica. I cetrioli? Beh, quella è un'altra storia.

Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

Salve, siamo High Energy e abbiamo un poker da giocare sul tavolo dell'intrattenimento. Quale? 5.000 watt di potenza, un parco luci di alta tecnologia, DJs presentatori qualificati e uno staff capace di organizzare dalla più piccola festa al grande ritrovo musicale. Queste le nostre carte. C'è qualcuno che rilancia? High Energy.

0: Se il tempo è brutto e il termometro va giù, accendi Studio 1 Abruzzo e non pensarci più.
1: Studio 1 Abruzzo, la radio che ti soddisfa.

0: High Energy. L'originale ha una sola firma, Studio 1. Le altre, solo volgari imitazioni, che fanno male al suono, fanno male alla faccia.
1: Solo Studio 1 firma High Energy, la discoteca mobile originale.
0: L'unica a disporre di 3000 watts di potenza audio. La sola con luci fantasmagoriche, DJ professionisti, effetti scenici d'avanguardia.
1: High Energy, l'originale di Studio 1 per le tue feste più.
0: Per informazioni su High Energy, chiama Studio 1 085 81 0904.
1: High Energy di Studio 1 vi insegna a diffidare da chi la imita. La differenza si

mi soli svegli in tutto l'universo. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

Ciao, ciao a tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Mi chiamo Gino Borelli e voglio presentarvi questa canzone che ho scritto io dal titolo Vai con lei e cantata da una splendida voce che è Cinzia Lombardi. Spero sia di vostro gradimento, buon ascolto a tutti.

0: Trolla nero, tralala. Trolla nero, lalala. Anche nel mondo dei puffi ascoltiamo Studio 1 Abruzzo.
1: Studio 1 Abruzzo. La radio da favola.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi propongo la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

0: Spegni le tue delusioni, accendi le tue soddisfazioni. Studio 1 Abruzzo, la radio che condivide le emozioni.
1: Come un tesoro prezioso, come un diamante brillante e come un fiore dai mille colori. Questa è la donna che porto, io sono la sua abitante. Quanti ne ho visti e vissuti di amori. Amori facili e persi dietro concetti distorti. Nella mia vita ne ho visti di attori. Sul palco erano forti, ma fuori dalla ribalta si arrampicavano spesso sui muri.

0: radio è mia.
1: Ah, la voglio io.
0: E io non te la do.
1: No, dai,
0: insomma, non la voglio.
2: Studio 1 Abruzzo. Riscalda l'ambiente.

Un cordiale saluto agli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Antonio Riso da Tricase in provincia di Lecce. L'arte a 360 gradi è stata per me fonte di energia, di entusiasmo e di orgoglio. Cantare, dipingere, scrivere è come scandire il ritmo del tempo che mi consente di cogliere il vero senso delle cose e della vita. La canzone d'autore che vi presento oggi ha per titolo Il silenzio del cuore. Il testo racconta che il difficile momento di un grande amore è sicuramente amarezza e delusione per chi nutre un grande sentimento, ma non tutto è perduto. C'è la speranza che un giorno questo amore ritorni. Basta saper aspettare. Buon ascolto.

Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.